3 morte e ha cominciato a chiamare poi già da sembra là prima morte se non sembra una gardia e poi ha cominciato a poi già invece non lo lavoro una gardia col cambiato.